0: Ključ dobre glazbe.
1: Not a Mars again. Welcome to the paradise.
2: Far! Quattro abbracci, un caffè.